0: patanku foma ngufa bhe vai fa benza zvan kona vano kholo vachindo
1: ndizotsala matetete mukade pato
0: haungana mina mbira chikana uchitara matete mukade pato dogutadi chibhabhabhabha ugashara mati yawo yena nede pato dakana kwadi nakanisa
1: mazvo chigotaona kuhakela
0: uchigotohakela tasha.